Puoi uccidermi con un bacio, puoi uccidermi con un sorriso, puoi uccidermi con quel silenzio che non abbiamo condiviso, puoi uccidermi come un bandito o come un innocente, puoi uccidermi per un attimo o farmi vivere per sempre. Puoi uccidermi come il vento quando passa sopra la candela. Puoi uccidermi come l'angelo della morte su questa frontiera. Puoi uccidermi in fondo alla notte come una stella cadente. Puoi uccidermi per un attimo o farmi vivere per sempre. Perdimi o salvami.

puoi uccidermi con un bacio, puoi uccidermi con un sorriso, puoi uccidermi con quel silenzio che non abbiamo condiviso, puoi uccidermi come un bandito o come un innocente, puoi uccidermi per un attimo o farmi

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò,
1: anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente.

0: ma se tu cambierai e un altro uomo sarai.
1: Ma se tu scioperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò